0: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri,
1: Bonita FM. Batiri, batiri.